cima dei monti e morte suoi lasciar sui campi nostri in sé mali men crudi ben funesti.

0: a difender for presti dritti loro, e in noi fie che si stinguar d'orco tanto.
1: Da lungo tempo usi a soffrir, in cui il peso non sentite delle voci.